0: Howdy.
1: Howdy. Howdy. Macaroni che patara è. Macaroni che patara
2: è. E mo' io ai que.